mecaydi kan nomena mecaydi kan nomena kanka wa hotte boydi mofam be ka gumbula ko lekab e kane kam mambo kana ko jumoro a mama be ko rike nu wana manjum di kanomena kole sene sen sigurus kane kam mambo kana ko baji fanga foli bar ramben e ramben mangu ramben dimbayole di bokani kan ku wagum munuru ko di kanomena kole di mecay babaj fuko munu baji tulondo yate ka rambeni buno te ka koke meno mukana amerika nomena kole e bajeti sigurus e chike wawa wajom di mukana meti boroka bole enye se po marsay bu eno kormeno e chike eti munomena mole wala meche sunsun teni wut bare babaj fuko po meti luwa e hungene boronga bokela pur munu ngolan ubaji karamben disika faza ujo obetan kone single window registration system yo eramben eramben kubukana kanumanjun kunomena kayikun kak manku ngolan kuchi kumunomena mole difuna fokon chep dede di mofam Wank 1229 munubaj karamben be manjwaju poi de kapanoke